0: Hop, io me go. Hai un micro, sponsor di volo. Wow.
1: Tu vai, faccio tu radio. Party mix.